0: Ehi, c'è! Ehi, arriva!
1: Ehi, arriva! Arriva la Popu!
0: Con Eluli!
2: Esto es Arriba la Popu!